Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con Arte, la Carte, cosa è sta presa con

0: dissonanza che fece di fu.
1: Cosa dici, cosa hai, cosa hai dato?
0: Ah, soldato!
1: Che parla di suo!
0: Ah, soldato!
1: Che parla di suo!
0: Del bel conte che guarda il giardino, mille cose gli diti dal veggio, e poc'anzi godarsi di peggio.

0: vedesti, no, non vedi.
1: Figaro scolare, Figaro scolare.
0: Non vedi, vi abbiamo giovane stati una volta, per suoi soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Voi stesso,
1: che stupor,
0: chi? Voi stesso,
1: che stupor,
0: che stupor.
2: Già crede, non posso,
0: come mai diventaste si grosso?
2: Già crede, non posso, non posso.
0: Dopo il salto non fosti così.
2: Ah, chi salta succede così?
0: Chi direbbe?
1: Resiste del pazzo.
2: Tu che dici?
0: A me parve il ragazzo,
2: cerubini.
1: Maledetto,
2: maledetto. E suo volto, da Siviglia cavallo qui giunto.
0: Da Siviglio ove forse sarà
2: questo do, questo do di cavallo

0: dei miei presagi, l'attempimento è questo. Agno parla così, sogno o son testo.
1: Che ben, regali a lei, agno, tu la novella.

dove si bella gli occhi miei. Io ben tacci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

0: e chiude del rei, che osar con temeraria centi da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Ave signor, il lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non cura.

0: Venti sua bocca tutto affermò, co complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto, ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: A pietoso monarca!
1: Agno!

0: Seguimi.
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir.
1: Che io son l'oggetto dell'ira degli eterni.